si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

meglio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono scoprire solo di notte.